0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato, di un bluastro

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

ritardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica.
3: Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione.
4: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

c'è il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto, lo sanno.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

Venga raro, non esistono un futuro luminoso, luminosità, lo schermo vascia, strada assai geloso. Poi mi è normale a dormire, sempre con l'occhio aperto, chi mi riceve tranquillo, poi mi spara.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
4: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
3: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario

0: L'attività all'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza, che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
0: Ultima pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua radio.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno, nel Regino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei. Trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico, il ragazzo non è in pericolo di vita. Le indagini coordinate dalla procura di Locri sono in corso per identificare l'autore dell'aggressione e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. Torna in Calabria Vinitaly and the City, il format dedicato alla promozione del vino e delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione farà tappa dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari e per la prima volta approderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto sul lungomare cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni regionali. Sul fronte delle infrastrutture prende forma un nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno. Al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'Interporto d'Abruzzo è stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria, con il porto di Gioia Tauro destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per

0: 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
4: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
3: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare nuove forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
4: L'ICE torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel

0: Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
0: Voltiamo pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima.

0: alza il volume della tua estate.
1: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

ricominciamo tutto.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso. Tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. L'economia, il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi. Emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno entra oggi nella fase più intensa. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte, colpiti in particolare i siti di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'economia: il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri in programma oggi. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. L'emergenza caldo, la terza ondata di calore dell'anno entra oggi nella fase più intensa, il servizio della redazione.
2: Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita nell'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Il calcio: in mondiale la fase conclusiva. Oggi e domani le 2 semifinali. Si parte questa sera alle 21 ora italiana, in campo si ritroveranno Francia e Spagna. Domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra Argentina, la finalina per il terzo posto in programma sabato sera alle 23 ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. Il ciclismo: dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima arroventato, la prima giornata di riposo al Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso. Una situazione inedita e potenzialmente pericolosa, che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata e in parte vietata agli spettatori per pericolo incendi nei Pirenei, e quella nel Correse, accorciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la 10ª frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: voce il tuo respiro, fa che io possa rifugiarmi dentro te.
1: RVA, Radio Voce Amica.

E a tutti, 14 luglio, martedì, è il ritmo del nostro Fizz in the Morning con Alessandro Fizzotti è qui e non si ferma. Mentre sorseggiate magari il secondo caffè, vi porto in Francia perché, vabbè, oggi ragazzi, 14 luglio, che cos'è? Sentiamo la presa della Bastiglia, ma curiosità storica. A parte, lo sapevate che nel 1960, proprio oggi, faceva il suo debutto ufficiale niente meno che Jane Goodall nella giungla della Tanzania? È insomma un giorno di rivoluzioni e grandi scoperte, insomma. Ma qual è la sfida di oggi, la vostra sfida? Raccontatecelo via WhatsApp e subito fatevi sentire, perché noi siamo qua anche per lanciare le vostre canzoni preferite, visto che noi siamo il programma del mattino, il morning show, quello che alza tutto il nostro pubblico, quello più ascoltato, e debbo ringraziare davvero tutto il nostro territorio che ci premia come il programma più ascoltato della nostra zona. Grazie. Come ve lo devo dire? Grazie, ve l'ho detto. E allora oggi, puntata del martedì, tra poco, la storia del nostro territorio, curiosità e quant'altro con Ermanno Accardi, collegato da Milano. Poi avremo un altro bello spazio, quello legato al benessere, al wellness, alla nutrizione, alle diete, allo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico, per cercare di girare il nostro metabolismo e soprattutto stare più attenti a noi, perché ci dobbiamo volere più bene. Con noi il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna, e ancora non finisce qui, perché ci saranno le notizie con la nostra redazione. Non mancano mai, ci sono sempre. E allora andiamo subito con il ritmo del nostro morning show a tutto fine.

0: Gli Stati Uniti hanno continuato ad attaccare l'Iran anche la notte scorsa. Dal canto suo all'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi, dallo Yemen è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda alle regioni confinanti per limitare i danni della crisi. E poi lo sport, tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alle 16.45 di ieri, ora della costa orientale degli Stati Uniti, il comando centrale americano ha avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del Commander in Chief. Dal canto suo l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump avrebbe posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale, promettendo che sarà lui in prima persona, non più Teheran, a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Notte di bombe anche tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
0: L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Lo sport, il calcio, nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrà ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva e all'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione, la vittoria, una buona dose di realismo finanziario perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito, rammarico per Calaili che non ha ottenuto l'idoneità sportiva, sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivo. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica. Il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Alpi e Prealpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche, in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: 14 luglio 2026, siamo sempre in diretta con appunto il nostro giorno dopo giorno e siamo anche a ricordare che oggi è la famosissima giornata della presa della Bastiglia. Buongiorno,
2: come
1: bentrovato.
2: Come no, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Certo, 14 luglio 1789 i parigini assaltavano la Bastiglia dando inizio alla Rivoluzione francese. L'assalto alla Bastiglia fu un evento rivoluzionario, divenuto uno spartiacque tra l'età moderna e l'età contemporanea, che spazzò via la monarchia, inaugurando una repubblica sopravvissuta fino all'età napoleonica. Un cambiamento radicale e importantissimo per la nascita dei moderni stati democratici del XX secolo, grazie alla rivoluzionaria dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che ha ispirato le moderne costituzioni. Un documento fondamentale che sancisce per iscritto libertà imprescindibili, quali libertà di parola, di stampa, di pensiero, e principi come l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, che passarono poi anche nelle costituzioni successive. Quello che abbiamo ripreso da questo scritto rivoluzionario però non sono solo diritti e libertà, ma anche un linguaggio che usiamo ormai abitualmente. Ad esempio, ci riteniamo tutti cittadini, non più sudditi, considerati uguali di fronte alla legge, senza più rapporti di subordinazione. Chiamiamo giacobino una persona con idee estremiste o radicalmente rivoluzionarie, o ancora consideriamo club un circolo di potenti o politici dove tutto viene deciso soltanto da poche persone, senza tenere conto dei pareri altrui. Quindi ricordiamoci oggi, presa della Bastiglia, 14 luglio 1789, una data importantissima per la storia dell'umanità. E poi facciamo un passo indietro per dire che oggi, santo del giorno, oggi si venera San Camillo dell'Ellis, secondo, annunziato da un sogno. Nasceva il 25 maggio del 1550 a Bucchianico, nella diocesi di Chieti. San Camillo dell'Ellis, da madre di età avanzata, la quale poi morì poco dopo la nascita del figlio. Una bellissima storia, andate a guardarla, una storia molto importante, andate a sgooglare e trovate la storia di San Camillo dell'Ellis, secondo, santo del giorno e del 14 luglio. Così come il 14 luglio nel 1902, ricordiamo che è una data importante per i cittadini veneziani, per la maggior parte del mondo forse non è così, ma la memoria storica della città lagunare riconduce i residenti a quella mattinata del 1902 dove ci fu il crollo di uno dei simboli della Serenissima, il campanile di San Marco a Venezia, e quella gloriosa struttura utilizzata nel 600 da Galileo Galilei per la prova del suo cannocchiale, nonché il paron de casa, il padrone di casa per i volti antichi e moderni della comunità veneziana. 14 luglio 1992, crollo del campanile di San Marco a Venezia. E il 14 luglio, Alessandro, è la giornata mondiale dello scimpanzé, l'animale più simile all'uomo. Per sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia della specie, il Jane Goodall Institute ha istituito appunto questa giornata mondiale, indetta per la prima volta il 14 luglio del 2018. L'organizzazione guidata appunto da Jane Goodall si è battuta non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicini a Jane Goodall chiedono ancora oggi alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. Proverbio di oggi: chi a luglio non miete, a ottobre ha fame e sete. Bene, certo, quindi diamoci da fare. E poi ancora Ludwig Feuerbach, che è stato un filosofo tedesco tra i più influenti critici della religione ed esponente della sinistra hegeliana, ci dice che il dogma è nient'altro che un esplicito divieto di pensare. È implicito nella parola stessa. Caro Alessandro, allora, intanto buona giornata a tutti noi, buona presa della pastiglia, se qualcuno deve prendere la pastiglia e non la pastiglia oggi per motivi di salute. Diamoci appuntamento domattina. Un caro saluto, un grandissimo abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
1: Buona pastiglia a tutti e a domani. Grazie Armando.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz in the morning.

0: all'interno del programma del mattino. Buongiorno a tutti, bentrovati. State ascoltando il Fizz in the Morning, lo spazio del martedì con risveglio muscolare. Il nostro appuntamento con il professor Pierluigi De Pascalis, ricordo esperto in nutrizione e in preparazione atletica. Benvenuto Pierluigi.
1: Buongiorno, bentrovato e grazie per l'ottima presentazione. Buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo degli alimenti ultraprocessati, spiegando esattamente che cosa sono, insomma, il rischio, come si dice, che finisce nel nostro piatto, Pierluigi.
1: Esattamente, noi facciamo bene e nel corso del tempo siamo tutti quanti sempre molto più attenti alla composizione del cibo in termini di calorie, proteine, grassi, ripeto, questo va benissimo, ma dobbiamo stare molto attenti anche a cosa mangiamo esattamente, perché molto spesso si tratta di alimenti ultraprocessati. Cosa sono, come giustamente chiedevi tu, gli alimenti ultraprocessati? Sono tutti quanti quegli alimenti industrialmente gestiti e spesso composti da ingredienti raffinati, da additivi, aromi, emulsionanti, coloranti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Sono prodotti che normalmente non troviamo in una cucina domestica, talvolta non abbiamo idea neanche di cosa siano, e che vengono inseriti proprio per migliorare la cosiddetta palatabilità, quindi ci inducono a mangiare maggiormente. Quello che emerge da un documento pubblicato sul European Health Journal ci dice che l'introduzione di questo tipo di alimenti purtroppo aumenta il rischio di malattie cardiache fino al 19% e perfino un rischio di fibrillazione che aumenta e anche eventi avversi ancora più spiacevoli.
0: Insomma, a questo punto il vero problema non è solo mangiare male, no? Ma affidarsi troppo spesso a questi cibi industriali che sembrano normali o persino salutari.
1: Esatto, è proprio questo il problema, perché la cosa più insidiosa è che spesso ci aspettiamo che siano ultraprocessati quelli che normalmente chiamiamo junk food, il cibo spazzatura, le bibite zuccherate, gli snack, i prodotti industriali, e invece no, perché c'è tutta quanto una gamma di alimenti che vengono spacciati come fit semplicemente perché hanno una bassa percentuale di grassi, una bassa percentuale di calorie, che ci inducono a credere che siano positivi, che quindi ci facciano perfino bene, vadano perfino meglio, e ne mangiamo in quantità spropositate con gli effetti negativi che abbiamo visto. Quindi come possiamo poi tradurre questo aspetto nella vita quotidiana? Non basta chiedersi quante proteine, quante calorie ci sono nell'alimento, ma occorre anche guardare la lista degli ingredienti, chiederci quanti realmente di quegli ingredienti noi li conosciamo. Nel dubbio, meglio rivolgersi a quello che ultimamente da qualche mese abbiamo imparato a chiamare cibo vero, come se prima non ci fosse, esattamente il contrario in realtà, e quindi legumi, cereali, possibilmente integrali, la frutta che in questo periodo spazza in maniera più che abbondante, la verdura, yogurt, pesce magro, uova, insomma tutto quanto quello che rientra normalmente in una condizione che riteniamo di riconoscere fin da bambini. Attenzione a non farci invece soggiogare dal marketing salutistico, perché molto spesso noi vediamo l'etichetta proteico e pensiamo che vada. Molto spesso noi vediamo l'etichetta proteico e pensiamo

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fits in the Morning.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Lontano buongiorno, ben ritrovati sempre all'interno della nostra radio. State ascoltando il Fizz and the Morning, la voce che sentite è quella di Alessandro Fizzotti. Siamo in pieno luglio, il sole picchia, le valigie sono pronte o già aperte sul letto di qualche albergo, ma la domanda è: cosa succede alla nostra testa quando superiamo il casello autostradale o atterriamo in una nuova città? Pare proprio che la vacanza non ci liberi solo dallo stress, ma a quanto pare anche dal buonsenso. Lo dice una ricerca di Radical Storage. Esiste una vera e propria sindrome del turista. In pratica, oltre il 56% dei viaggiatori ammette di trasformarsi. Se tra i giovanissimi della generazione Z la percentuale schizza al 70%, il dato generale è chiaro. Lontano da casa ci sentiamo un po' tutti sopra le righe, ma non parliamo solo di ballare sui tavoli, magari. Parliamo di quelle piccole grandi inciviltà che vediamo purtroppo ogni giorno. Cartacce e bottigliette abbandonate come se la strada fosse un cestino infinito, pasti on the go consumati seduti sui gradini di monumenti millenari, manco fossero la panchina del parchetto sotto casa. E poi la raccolta differenziata, che in vacanza sembra diventare un optional facoltativo. Pensate che 4 turisti su 10 ammettono di aver infranto almeno una regola o una legge all'estero che a casa propria non si sognerebbero mai di toccare. C'è chi ruba la sabbia, non fatelo mi raccomando, chi scavalca le recinzioni per un selfie e chi, udite udite, gioca la carta del turista, ovvero quando ti beccano sfoderi il tuo miglior sorriso smarrito e dici: oh scusi, non sapevo che qui non si potesse fare. Ma la verità è che, anche se siamo in ferie, il mondo non va in pausa. Come dice Alessandro Seina di Radical Storage, ogni destinazione ha una comunità che vive e ci ospita. Quindi divertitevi, staccate la spina, bevete quel cocktail in più visto che lo fa la metà di voi, ma lasciamo i monumenti dove sono e la spazzatura nei cestini. Anche perché, ammettiamolo, quasi la metà di noi poi torna a casa e prova quel leggero imbarazzo post vacanza per come si è davvero comportato. E voi che tipo di turisti siete? Avete mai fatto una figuraccia o una piccola trasgressione di cui vi

Chiudiamo lo spazio di oggi del Fizz in the Morning, quindi turisti consapevoli, mi raccomando, cerchiamo di avere rispetto per i paesi e le città altrui, come abbiamo rispetto della nostra. Per cui questo è un monito che arriva da questa indagine di Radical Storage, che ci deve comunque fare veramente meditare di quando andiamo, insomma, a visitare, a far turismo e far quant'altro. Quanto spesso, no, non ci importa dove buttiamo anche una lattina, una cartaccia, il pacchetto delle sigarette, insomma, un po' più di rispetto per il nostro mondo tutto, ripeto. Domani torneremo con chi? Beh, insomma, insieme a noi Paola Dall'Olio per le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi lo spazio, come sapete, insieme all'Almanacco, da non perdere davvero. Un abbraccio di cuore e grazie ancora per averci selezionato.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

Dal cielo, voce d'angelo, Nick!

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: L'allarme è caldo tra oggi e domani, il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Il governo sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Sei persone e la società che ha acquistato il ramo di azienda di Esplodenti Savino sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni. Il ferimento di un operaio con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. E poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'allarme caldo in apertura: tra oggi e domani il picco della terza ondata di questa torrida estate sul nostro paese. Dopo giorni di apaura in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino ai 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Il governo sembra essere pronto ad un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato in queste ore, in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita antimaranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta della misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza. 6 persone, la società che ha acquistato il ramo d'azienda di Esplodenti Sabino, sono indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vasto in seguito all'esplosione che lo scorso 9 luglio nell'impianto di Casalbordino in provincia di Chieti ha provocato la morte di un lavoratore di 59 anni, Carlo Pisco, poi il ferimento di un operaio 54enne. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo, lesioni colpose e violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro. Alla società viene contestato l'illecito amministrativo. L'informazione di garanzia è stata notificata in vista dell'autopsia che si svolgerà domani 15 luglio a Chieti. Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112. Lo sport, il calcio, la Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
2: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Dieperink arbitrava dal 2017 ed era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello scorso anno vinta dall'Atalanta. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Fizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca oggi, parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino, con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte ora.

0: I mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le due semifinali, la federazione italiana verso una nuova era della nazionale. Nasce il Milan di Ruben Amorim, ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter. È giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Diepering, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali, si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La federazione italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione.
3: Prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
0: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao, le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Diepering, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Diepering arbitrava dal 2017. Era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancor prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata in parte e vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse accocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma ormai i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitarie.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006 fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi un vero country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle aree più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: I vantaggi di questa crociera per single sono intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere i posti nuovi, insomma, direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è specie un'organizzazione, un tour operator specializzato in questo viaggi di gruppo per single. Ecco, questa è la formula. Sono 20 anni che fa sta cosa, viaggi di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
0: Quindi mi pare che è in crescita, no? Questa cosa dei tour organizzati per single.
1: Assolutamente in crescita, direi, secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
0: Domanda delle domande: quali sono le destinazioni più richieste?
1: Ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia, Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di
0: vedere. In conclusione, Claudio, direi liberi, ma per esperienze condivise, no?
1: Assolutamente, questa è la formula, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single. Allora, possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
1: Un bel augurio anche
0: assolutamente.
1: Questo, tanti single,
0: torni accoppiato. Grazie Claudio, un abbraccio.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PMS2 con la molecola NP1867, sono paroloni, diventa invece un'arma a favore del paziente? Spieghiamola in parole veramente semplici per il pubblico.
1: Guarda, hai colto il punto. Siamo partiti effettivamente da un paradosso. Circa 10 anni fa ci siamo chiesti come possiamo rendere il cancro visibile al sistema immunitario. Ecco, un modo era quello di bloccare chi corregge gli errori, le mutazioni che sono presenti nel DNA. Quando una cellula madre si divide in due cellule figlie, è importante che il DNA venga mantenuto costante qualitativamente. Ebbene, noi abbiamo pensato di bloccare i meccanismi che mantengono costante la qualità del DNA, perché ci siamo detti probabilmente facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario, un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
0: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD1 si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
1: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso, perché sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile e ci vogliono anni. Noi ci abbiamo messo circa 10 anni e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
0: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti e quali sfide restano da superare a questo punto?
1: Questo è un punto chiave. È uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo, quindi serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è per adesso, noi lo definiamo in termine tecnico un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
0: Grazie al professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: così.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare.

0: pagare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato la strada del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo: per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua, meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo. Non lo sentirete a gusto, ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè bevuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui nel nostro programma estivo.
0: Buona estatissima!

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. E parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento in diretta. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran nella notte, nuova ondata di attacchi. L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. La fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica dei Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il caso Ricina era talmente consistente la quantità ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Bielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, quindicenne, decedute a Pietrelcatella in provincia di Campobasso dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. Imponente operazione all'alba di oggi di Carabinieri e Polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. E poi i prezzi dei carburanti d'aumento anche oggi sulla rete nazionale. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
2: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre otto.
1: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto. E quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, in programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica delle Febbriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Ghielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. Imponente operazione all'alba di oggi dei carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti di alcune storiche coste dell'Andrangheta interessate, quella dei De Stefano, Tegano, Condello, di altre articolazioni, le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari. Gli interessati sono tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dall'aver agevolato l'andrangheta e rapina. Votiamo pagina in chiusura. Prezzi dei carburanti in aumento anche oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,884 euro al litro per la benzina, era 1,879 euro ieri, e 1,996 euro al litro per il gasolio, era 1,989 euro al litro ieri. Sulla rete autostradale il prezzo self è di 1,973 euro al litro per la benzina e 2,070 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno nel Regino al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei. Trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto ad un intervento chirurgico, il ragazzo non è in pericolo di vita. Le indagini coordinate dalla procura di Locri sono in corso per identificare l'autore dell'aggressione e ricostruire così l'esatta dinamica dei fatti. Torna in Calabria Vinitaly and the City, il format dedicato alla promozione del vino e delle eccellenze enogastronomiche. La manifestazione farà tappa dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari e per la prima volta approderà anche a Reggio Calabria l'8 e 9 agosto sul lungomare cittadino, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le produzioni regionali. Sul fronte delle infrastrutture prende forma un nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno. Al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'Interporto d'Abruzzo è stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria, con il porto di Gioia Tauro destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

vita vega così. Luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso si nasconda

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: acqua e non succede proprio niente.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: noi le voci e le parole, e noi lontani dal rumore, e un libro ancora da sfogliare,
1: e una coperta e il suo calore,
0: così lontani dal rumore,
1: e neanche il vento ti sentiva,
0: e il tempo quello ci sfiorava,
1: ma poi una notte un viaggiatore

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster 6 il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione Europea nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali. Nuova nottata di bombe intanto tra Russia e Ucraina, mentre l'Europa aumenta l'impegno in difesa di Kiev. Il servizio della redazione.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da nuovi bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Da un fronte all'altro sono durati 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione statunitense per tutta la notte. Colpiti in particolare i siti militari di Bashar, Kabahar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto la Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro d'equipaggio. La vittima è membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa. Il ferimento di altri 8, 4 dei quali in modo grave. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Notizia di economia: in chiusura nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stato

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di tu.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: I mondiali alla fase conclusiva, oggi e domani le due semifinali, la federazione italiana verso una nuova era della nazionale, nasce il Milan di Ruben Amorim, ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, è giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Diepering, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ai mondiali alla fase conclusiva. Oggi e domani le due semifinali si parte questa sera alle 21, ora italiana. In campo si ritroveranno Francia e Spagna, domani poi alla stessa ora toccherà Inghilterra-Argentina. La finalina per il terzo posto è in programma sabato sera alle 23, ora italiana, mentre la finale si giocherà domenica 19 luglio alle 21. La Federazione Italiana verso una nuova era della nazionale. Il servizio della redazione
2: prende il via alla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro.
1: Nasce il Milan di Ruben Amorim, la squadra che dovrebbe ribaltare il suo recente passato, che ha l'obbligo di far ricredere i tifosi, che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League giocando un calcio propositivo e divertente. A Milanello è iniziata ieri la preparazione della squadra rossonera in attesa dei giocatori più importanti. Mancano ovviamente i nazionali impegnati nei mondiali o ancora in vacanza, ma intanto Amorim può fare delle prime valutazioni per allestire la squadra più competitiva. All'appello non dovrebbe esserci Rafael Leao. Le parole di rottura dell'esterno portoghese dopo la fine della stagione non sono state dimenticate. Leao ha provato a stemperare dopo l'arrivo di Amorim, ma le strade del numero 10 rossonero e del diavolo sembrano ormai essere distanti. Ieri è iniziata anche la stagione dell'Inter, ambizioni alte con lo scudetto che resta l'obiettivo principale, sconfiggere il nemico interno della sua fazione. La vittoria, una buona dose di realismo finanziario, perché il tempo del mecenatismo e delle spese pazze è finito. Rammarico per Calaili, che non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sono i punti principali della conferenza stampa del presidente Beppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu. È stato Marotta ad annunciare con dispiacere che Calaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI e dunque non sarà del gruppo, ed è sempre Marotta a tracciare un quadro ispirato da un robusto realismo finanziario, proponendo un modello basato sul lavoro, l'appartenenza e la creatività in risposta al modello che fa dei soldi il perno principale della propria strategia. E giallo sulla morte dell'arbitro olandese Rob Dieperink, 38 anni, trovato senza vita nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai mondiali, dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente VAR a seguito di un'indagine della polizia per violenza sessuale e danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanze di prove. Con il fischietto, che aveva collaborato pienamente con le indagini, Dieperink arbitrava dal 2017, era stato arbitro VAR agli europei del 2024 dopo essere stato assistente della finale di Europa League dello stesso anno vinta dall'Atalanta. Il ciclismo, dopo 9 tappe disputate senza soluzioni di continuità in un clima roventato, la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 è stata benedetta ieri dai corridori già sfiancati ancora prima di tagliare il traguardo di metà percorso, una situazione inedita e potenzialmente pericolosa che ha già obbligato gli organizzatori a rivedere alcune tappe come la terza, che è stata tagliata in parte e vietata agli spettatori per pericolo di incendi nei Pirenei, e quella nel Correse accocciata di ben 30 km per il calore opprimente. E anche per la decima frazione di oggi, festa nazionale in Francia, si prevedono temperature torride ad accompagnare l'assalto alle montagne del Cantal. Con lo sport per il momento è tutto, dopo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran nella notte, nuova ondata di attacchi. L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero per la dottrina della fede ha disposto la scomunica dei lefebriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. E poi l'economia, tra poco.
4: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra con l'Iran. Nella notte nuova ondata di attacchi, il servizio della redazione.
2: Attaccheremo colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peak Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
1: L'Ucraina accoglie calorosamente il cardinale Matteo Zuppi, rappresentante speciale della Santa Sede, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e semplicemente un sincero amico dell'Ucraina, giunto nel nostro paese per la seconda volta. Benvenuto, e quanto scrive in un post allegando foto e video l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. In programma anche la visita di Zuppi ad alcuni campi di prigionia di soldati russi. Zuppi era stato nominato inviato speciale per una missione umanitaria ponte tra Russia e Ucraina da Papa Francesco, incarico che Papa Leone ha mantenuto al porporato. E a proposito di Vaticano, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede ha disposto la scomunica dei Lefebriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. L'istanza è stata depositata l'11 luglio presso lo stesso Dicastero che aveva emesso il provvedimento il 2 luglio. In una nota la Fraternità spiega che il ricorso è stato presentato in conformità ai canoni 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. La procedura avrebbe l'effetto di sospendere il decreto. L'emergenza climatica, non solo caldo record in Italia, il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino in Svizzera per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. La cronaca: una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Soccorsa dai sanitari, la piccola è stata trasferita all'ospedale di Rossano. La bambina, secondo quanto si è appreso, avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione è emerso che la caduta è stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Una notizia di economia: in chiusura nel secondo trimestre dell'anno gli ordini di macchine e utensili made in Italy sono in calo del 25,8% rispetto al periodo aprile-giugno 2025. Sono dati del centro studi di UCIMU, l'associazione del settore aderente a Confindustria. Il risultato esprime la difficoltà che i costruttori italiani di macchine e utensili hanno incontrato sia sul mercato interno che su quello estero. In particolare, gli ordini raccolti oltre confine hanno segnato un decremento del 15,3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

e sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano il rimorso.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Lega e Forza Italia danno il via libera alle preferenze nella riforma elettorale, mentre le opposizioni chiedono il voto segreto sull'intero testo. Omicidio Regeni, la sentenza è fissata per il 28 settembre. Emergenza caldo, giovedì saranno 15 le città da bollino rosso. La Banca Centrale Europea seleziona 36 operatori per sperimentare l'euro digitale, 8 sono italiani. Nel Salernitano un giovane strangola il padre al culmine di una lite. Nel Maceratese è denunciato un automobilista che ha investito e ucciso un cane. L'Europa perde abitanti, invecchia. Nel 2150 milioni di residenti in meno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
6: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri tre sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
4: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15. Si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
6: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella, coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
4: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
6: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
4: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. In questa celebrazione eucaristica preghiamo per l'anima del nostro fratello Giuseppe, nel sesto mese nel ritorno alla casa del Padre, raccomandandolo all'intercessione della Madonna del Carmine. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai dato al santo presbitero Camillo la grazia singolare della carità verso gli infermi, per i suoi meriti infondi in noi lo spirito del tuo amore, perché servendoti nei fratelli possiamo nell'ora della morte presentarci fiduciosi al tuo cospetto, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Ota, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciata la casa di Davide. Gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Sedeach, sud, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo dell'Avandà.

e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli Aramei e del figlio di Romelia, poiché gli Aramei Efraim

devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio. Ciò non avverrà e non sarà.

0: ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Grande il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La sua santa montagna altura stupenda è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi, un baluardo, si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Ecco i re.

0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Là uno sgomento li ha colpiti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
0: Dio ha fondato la sua città per

sa da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi presenti.

C'è un rimprovero in questa parte del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato da parte di Gesù, ma un rimprovero potremmo dire terapeutico, perché vuole educare.

incontro che facciamo con il Signore attraverso l'ascolto di questa parola, l'ascolto e il cibarci dell'Eucaristia, il Signore possa rimanere sempre accanto a ciascuno di noi e che noi possiamo giorno dopo giorno rinnovare la nostra offerta, il nostro sì, il nostro amore a Lui. Come dicevo nell'atto penitenziale, celebriamo questa Eucaristia in suffragio dell'anima del nostro fratello Peppino, come lo chiamavamo noi solitamente.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo e conceda a noi che celebriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio di essere confermati, secondo l'esempio di San Camillo, nell'amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu dona alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Camillo dell'Ellis. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine.

santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale.

Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Giuseppe, ammettilo alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Camillo dell'Ellis, San Francesco da Paola, San Simone Stock e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la

0: A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire,
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo, così in terra. Acci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Pace.

0: del mondo, perdona le nostre pace.
1: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Oh Signore, non sono degno di partecipare.

0: santi misteri, o Signore, ti preghiamo, donaci di imitare l'esempio di San Camillo, che si consacrò a te con totale dedizione e si prodigò per il tuo popolo con carità inesauribile. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Tu, la umile serva del Signore, sei il modello dei discepoli di Cristo che consacrano la loro vita alla realizzazione della volontà del Padre per la venuta del suo regno. Non puoi negarmi oggi la grazia che umilmente ti domando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Madre della Chiesa e di tutti gli uomini, ispira e conserva la fedeltà a Cristo in tutte le comunità della Chiesa sparse nel mondo. Mantieni viva l'unità della Chiesa sotto la croce del tuo Figlio. Fa che gli uomini di tutti i paesi del mondo riconoscano la loro stessa origine e il loro identico destino, si rispettino e si amino quali figli dello stesso Padre, in Cristo Gesù, nostro unico Salvatore e Redentore dello Spirito Santo, che rinnova il volto della terra, ad onore e gloria della Santissima Trinità. Amen.
2: Amen.
0: Maria Regina del Monte Carmelo,
1: Prega per noi.
0: il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Per
1: Spirito.
0: intercessione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La
1: Amen.
0: messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Amen. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore, splenda a Lui la luce perpetua, riposa in pace. Buona serata a tutti.

0: Oh, grazie, gentilissimo.
1: In diretta dalla Chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa Don Mario Barbiero.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
2: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giunto Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo, per gli altri 3 sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
1: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
2: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. 3 partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, Easy Bank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satisfy, Numia e Banca Sella. Coinvolte anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumup e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati e trasferimenti tra privati.
1: La cronaca sciocca Pagani nel Salernitano. Un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre, Antonio Cercola, di 58 anni, al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
2: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nella Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
1: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo, quasi un europeo su 3 avrà almeno 65 anni, rispetto ad 1 su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Sono le 19 e 38 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Se la noia sta cercando di raggiungervi, siete ufficialmente nel posto giusto per sfuggirle. Insomma, benvenuti nel rifugio più esplosivo della radio. Alessandro Fizzotti presenta a tutti voi Estatissima. Non c'è spazio per la routine quando il ritmo prende il sopravvento, eh? E oggi abbiamo una selezione musicale che farà vibrare anche i muri. L'estate, lo diciamo, è uno stato d'animo, un'attitudine, e noi vogliamo portarvela direttamente a casa, in macchina o nelle cuffiette. Lasciate perdere quelli che sono i problemi per ora, metteteli in una scatola e chiudeteli a chiave. Questo è il momento di pensare solo a voi stessi, di cantare, di sorridere e di lasciarvi trasportare da un'onda di successi planetari. Vi sento comunque belli carichi, perché i vostri messaggi stanno già infiammando la nostra linea diretta WhatsApp. Intanto ricordo che tra poco andremo anche a fare informazione, quella corretta, quella che ci piace portare a tutti voi, la vera radio di servizio di Estatissima. Avremo con noi le vacanze, i viaggi, le mete da non perdere, sia nel nostro paese che all'estero, insieme a noi Claudio Pina. Lo spazio poi con la ricerca oggi, parleremo del tumore invisibile che può diventare riconoscibile attraverso uno studio che arriva da due università, l'Università degli Studi di Milano e quella di Torino, con noi il professor Giovanni Germano. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, collegata con tutti noi. Siamo pronti quindi per andare, perché voi, lo ricordo, siete l'anima di questo programma. Preparatevi ad un viaggio ad altissima frequenza. Il beat parte ora.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Siamo all'interno di Estatissima 2026, lo spazio con Mappamondo curato da uno dei fondatori del GIST, che ricordo raccoglie praticamente il gruppo di giornalisti che si dedicano praticamente alla stampa che riguarda il mondo del turismo. Qui con noi c'è Claudio Pina, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi.
0: Con una proposta oggi di viaggio particolare, perché parliamo delle crociere per single, Claudio.
1: Certo, proprio così. Questa volta parliamo di crociere per single. L'estate del 26 è l'estate giusta. Però single, ma ormai i viaggi di gruppo, perché non vuol dire stare isolati, fare i musoni. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono le crociere per single come formula completa tra mare, viaggi di gruppo e nuove esperienze condivise. Insomma, ci sarà un perché, cerchiamo di capire perché, ma possiamo intuire praticamente che cosa unisce la crociera se non la bellezza del mare, del viaggio, di vedere cose nuove, di esplorare. E single sì, ma non solitarie.
0: E quindi, Claudio?
1: Beh, quindi c'è proprio la possibilità di avere entrambe le cose con questa formula della crociera 2006 fatte con questo scopo. E il Mediterraneo sembra proprio essere la scelta preferita, diciamo.
0: E i numeri che cosa dicono?
1: I numeri sono assolutamente in crescita, sia delle crociere, si parla di 35 milioni di passeggeri globali, quindi una vera country navigante, e il Mediterraneo conferma al primo posto una delle aree più richieste, insomma.
0: Ecco, andiamo ai vantaggi di questa scelta.
1: I vantaggi di questa crociera per single sono intuibili, cioè libertà senza stress, organizzazione completa, anche togliersi la parte organizzativa è sempre una bella vacanza, quindi siamo sicuri che sole, mare, qualche conoscenza, mangiare bene, un bel clima e fare le discese, le gite e vedere posti nuovi, insomma, direi che ecco, io ho seguito un po' i consigli di questo Speed Vacanze, che è un'organizzazione, un tour operator specializzato in questo, viaggi di gruppo per single, ecco questa è la formula, sono 20 anni che fa sta cosa, viaggi di gruppo per single, quindi sono tutti vantaggi.
0: Quindi mi pare che è in crescita, no, questa cosa dei tour organizzati per single?
1: Assolutamente in crescita, direi, secondo appunto i dati del settore, oltre il 55% dei viaggiatori single preferisce queste soluzioni organizzate proprio per ridurre lo stress decisionale, ottimizzare i tempi a disposizione, insomma.
0: Domanda delle domande, quali sono le destinazioni più richieste?
1: Ecco, ovviamente qui il mondo è grande e le destinazioni sono tante, però diciamo, se mi sono segnato le destinazioni più richieste, la tua domanda è questa, destinazione, e facciamo qualche esempio così, quindi crociera Grecia, Montenegro, quindi tra Mykonos, Siros, Kotor, quindi nel cuore del Mediterraneo orientale, uno dei scenari più richiesti, quindi, però anche Mediterraneo occidentale, quindi siamo in zona Marsiglia, Barcellona, Ibiza, però ci sono anche delle estensioni verso il Nilo, verso il Cairo, quindi piramidi e grandi fiumi, anche questa, poi a nord crociere e fiordi norvegesi, quindi direi tutti posti meravigliosi che vale la pena di vedere.
0: In conclusione, Claudio, direi liberi, ma per esperienze condivise, no?
1: Assolutamente, questa è la formula, esperienze condivise, viaggi singolo, esperienze condivise, uno dei motivi per cui queste crociere stanno diventando una formula preferita dai single, allora possibilità di socializzare in modo spontaneo e naturale, insomma, una crociera nella massima libertà, ma nella massima piacere degli incontri tra relax e scoperta di momenti che nascono in modo spontaneo, insomma.
0: Sì, tra l'altro voglio dire, magari dopo tornate a casa e non lo siete manco più single, quindi è tutto da vedere, come si dice.
1: Un bel augurio anche
0: assolutamente.
1: Questo, assolutamente, single,
0: torni accoppiato. Grazie Claudio,
1: grazie, un abbraccio, a voi, a presto.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Lega e Forza Italia danno il via libera alle preferenze nella riforma elettorale, mentre le opposizioni chiedono il voto segreto sull'intero testo. Omicidio Regeni, la sentenza è fissata per il 28 settembre. Emergenza caldo, giovedì saranno 15 le città da bollino rosso. La Banca Centrale Europea seleziona 36 operatori per sperimentare l'euro digitale, 8 sono italiani. Nel Salernitano un giovane strangola il padre al culmine di una lite. Nel Maceratese è denunciato un automobilista che ha investito e ucciso un cane. L'Europa perde abitanti e invecchia. Nel 2100 50 milioni di residenti in meno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Lega e Forza Italia annunciano il voto favorevole all'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il Carroccio spiega che il sistema misto previsto dalla riforma garantisce la governabilità e consente ai territori di scegliere i propri rappresentanti. Via libera anche da Forza Italia dopo la riunione del gruppo. Roberto Vannacci parla di inciucio ma annuncia comunque il voto favorevole dei suoi parlamentari. Ora l'attesa si sposta sull'aula della Camera. Le opposizioni chiedono al presidente Lorenzo Fontana che l'intera riforma elettorale venga votata a scrutinio segreto.
3: È stata fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata stabilita dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe dei difensori. Imputati 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano al Cairo nel gennaio del 2016. Per uno degli imputati, il procuratore giudiziario Sergio Colaiocco ha chiesto l'ergastolo. Per gli altri 3 sono state sollecitate condanne a 17 anni e 6 mesi.
1: Continua ad aumentare il numero delle città italiane interessate dall'allerta massima per il caldo. Domani saranno 7, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì 16 luglio i bollini rossi saliranno a 15, si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il picco dell'ondata di calore è atteso a metà settimana. In Piemonte i rider hanno proclamato uno sciopero per chiedere maggiori tutele contro le temperature estreme.
3: La Banca Centrale Europea ha selezionato 36 banche operatori di pagamento per sperimentare le funzionalità dell'euro digitale. Il progetto pilota partirà nella seconda metà del 2027. Tra i partecipanti figurano 8 realtà italiane: Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena, EasyBank del gruppo Intesa San Paolo, Unicredit, Nexi, Satispy, Numia e Banca Sella. Coinvolti anche gruppi internazionali come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, Sumapp e Worldline. Migliaia di dipendenti della BCE e delle banche centrali nazionali, compresa la Banca d'Italia, potranno utilizzare una versione beta dell'euro digitale per acquisti online, pagamenti nei negozi selezionati, trasferimenti tra privati.
1: La cronaca sciocca Pagani. Nel Salernitano un giovane di 27 anni avrebbe strangolato il padre Antonio Cercola di 58 anni al culmine di una lite avvenuta nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava per una ditta impegnata nel cimitero cittadino. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie per l'autopsia. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla procura, stanno ricostruendo la dinamica cercando di accertare chi abbia dato l'allarme. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe problemi psichici. Dopo il delitto sarebbe stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
3: Un uomo di 29 anni è stato denunciato nel Maceratese dopo aver investito ed ucciso un cagnolino davanti ai suoi proprietari senza fermarsi a prestare soccorso. L'episodio è avvenuto a Petriolo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali e violenza privata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mogliano, l'automobilista procedeva a velocità sostenuta e non avrebbe rallentato, nonostante la presenza di una famiglia che passeggiava con un cane meticcio di piccola taglia. Dopo l'impatto si sarebbe allontanato rapidamente. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dai proprietari dell'animale.
1: La popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il suo picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, mentre continua continuerà ad aumentare l'età media. Secondo il rapporto della Commissione Europea sulla trasformazione demografica, gli abitanti passeranno dagli attuali 450 milioni e 600 mila a circa 445 milioni nel 2050. Nel 2100 la popolazione dovrebbe scendere a 398 milioni e 800 mila persone, quasi 50 milioni in meno, ed una flessione complessiva dell'11,7%. Nello stesso periodo quasi un europeo su tre avrà almeno 65 anni rispetto ad uno su 5 di oggi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Siamo in estatissima ed eccoci arrivati oggi a parlare ancora una volta di ricerca di scienza. Parliamo dell'immunoterapia, no? Che ha riscritto, se vogliamo, la storia dell'oncologia, ma per molti pazienti rimane ancora un orizzonte lontano. Se infatti in alcune patologie i risultati sono straordinari, cosiddetti tumori freddi, come la maggior parte dei carcinomi del colon retto, del pancreas e della mammella, riescono a restare invisibili alle nostre difese, rendendo vani i farmaci immunoterapici. Oggi però siamo di fronte ha un potenziale cambio di paradigma, perché uno studio internazionale guidato da IFOM in partnership con l'Università di Torino e Milano e sostenuto da AIRC ed ERC ha dimostrato che è possibile accendere questi tumori trasformandoli da invisibili a riconoscibili attraverso la manipolazione del DNA. Siamo qui oggi con il professor Giovanni Germano, docente di istologia ed embriologia umana presso l'Università degli Studi di Milano e coautore di questa ricerca, per capire come la scienza stia imparando a guidare l'evoluzione del tumore per condurlo alla propria sconfitta. Giovanni, benvenuto.
1: Ben trovati a te e agli ascoltatori.
0: Allora Giovanni, il cuore della vostra scoperta è il blocco farmacologico del sistema di riparazione dei difetti del DNA, no? In genere l'integrità del DNA è vista come un baluardo contro il cancro. Perché in questo caso, andando un po' più nello specifico, inibire selettivamente la proteina PMS2 con la molecola NP1867, sono paroloni, diventa invece un'arma a favore del paziente? Spieghiamola in parole veramente semplici per il pubblico.
1: Guarda, hai colto il punto. Siamo partiti effettivamente da un paradosso. Circa 10 anni fa ci siamo chiesti come possiamo rendere il cancro visibile al sistema immunitario. Ecco, un modo era quello di bloccare chi corregge gli errori, le mutazioni che sono presenti nel DNA. Quando una cellula madre si divide in due cellule figlie, è importante che il DNA venga mantenuto costante qualitativamente. Ebbene, noi abbiamo pensato di bloccare i meccanismi che mantengono costante la qualità del DNA, perché ci siamo detti probabilmente facendo commettere degli errori e facendo sì che questi errori poi possano diventare proteine, queste proteine diverse, nuove, potrebbero allertare il sistema immunitario, un po' come a dire al sistema immunitario: attenzione, c'è un patogeno, c'è un batterio, c'è un virus, risvegliati e attaccalo.
0: Nel vostro studio citate un momento decisivo, praticamente quello in cui i tumori pretrattati con questa nuova molecola hanno iniziato a rispondere all'immunoterapia, no? Con anti-PD1 si dice, mentre quelli non trattati restavano resistenti, Giovanni.
1: Assolutamente, e questo è stato il momento cruciale della nostra scoperta e del nostro studio, perché quando ci siamo accorti che bloccando effettivamente il meccanismo di riparo del DNA, questi tumori erano in grado di allertare il sistema immunitario e quindi far sì che il sistema immunitario potesse riconoscere il cancro e combatterlo, questa è stata una svolta per noi. È stato un lavoro estremamente complesso, perché sai, alle volte bloccare delle proteine o degli enzimi non è così facile e ci vogliono anni. Noi ci abbiamo messo circa 10 anni e la complessità alle volte della struttura delle proteine ovviamente rende tutto estremamente complesso. È un po' come quando hai un mazzo di chiavi, ok? Devi trovare la chiave giusta per la tua serratura. Quindi fai la prova con la prima chiave, poi con la seconda, poi con la terza, fino a quando non trovi la chiave giusta. Ecco, abbiamo trovato la chiave giusta circa 3-4 anni fa. Poi ci è servito del tempo per validare i nostri studi e per verificare che quello che avevamo trovato fosse poi realmente in grado di bloccare il meccanismo di riparo del DNA.
0: Per chiudere, la ricerca, Giovanni, apre scenari di speranza, no? Per tumori molto aggressivi e diffusi, parliamo di quelli del pancreas e del colon retto metastatico, dove oggi l'immunoterapia è efficace solo in una piccolissima percentuale di casi, parliamo dall'1 al 5%. Quali sono i prossimi passi necessari per trasformare questa scommessa scientifica in una terapia clinica somministrabile ai pazienti e quali sfide restano da superare a questo punto?
1: Questo è un punto chiave. È uno studio preclinico, è uno studio fatto all'interno di un laboratorio è uno studio importante perché abbiamo dimostrato che siamo in grado di bloccare il sistema di riparo del DNA. Adesso servono degli anni, servono delle molecole, serve modificare la molecola in maniera tale che possa anche lavorare all'interno dell'organismo, quindi serve ancora investire nella ricerca per migliorare quello che è, per adesso noi lo definiamo in termine tecnico, un proof of concept, cioè la definizione e l'identificazione di un concetto di base che poi ha la necessità ovviamente di essere esteso con ulteriori studi.
0: Grazie al professor Giovanni Germano dall'Università degli Studi di Milano per averci portato, insomma, oltre alla speranza prossima, a una ricerca davvero dell'oggi. Grazie, un abbraccio a te e a tutto il team che ha lavorato a questo grande e importante progetto.
1: Grazie a voi e agli ascoltatori.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

meriti, non me ne hai dati mai, anzi mi screditi davanti agli altri e ora lo fai come chi

però coglione no, e tu ricordalo, che aspetterò fino ad un certo punto e dopo no, ti darò uno.

0: così.
1: All'interno di Estatissima c'è lo spazio con Nutri la tua estate e la dottoressa Chiara Boscaro. Parliamo di nutrizione, parliamo ovviamente della nostra salute. Ciao Chiara, bentrovata.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, oggi parliamo del caffè in estate, ovvero le strategie contro il crash energetico.
2: Il modo in cui consumiamo caffeina sotto il sole può determinare il nostro livello di lucidità mentale per l'intera giornata. Molti optano per il classico caffè shakerato, spesso arricchito con abbondante zucchero liquido per bilanciare l'amarezza del ghiaccio. Questa combinazione di caffeina e zuccheri semplici è la ricetta perfetta per il cosiddetto crash, una stimolazione violenta del sistema nervoso seguita da un crollo energetico quando l'effetto dello zucchero svanisce. È fondamentale però non dimenticare che la caffeina è un lieve diuretico. In estate ogni tazza di caffè dovrebbe essere accompagnata da un bicchiere d'acqua per contrastare la perdita di liquidi e mantenere l'efficienza cognitiva senza irritabilità.
1: Esistono, Chiara, delle controindicazioni particolari nell'assumere il caffè per chi soffre di pressione bassa estiva, data appunto la sua concentrazione di caffeina?
2: Chi ha la pressione bassa d'estate deve stare attento a non scambiare il caffè per una medicina miracolosa. Se avete la pressione bassa a causa del caldo, la caffeina vi dà una scossa iniziale, ma poi vi fa urinare di più. Se perdete troppi liquidi e non li ricompensate, la pressione rischia di scendere ancora di più una volta passato la strada del caffè, lasciandovi più fiacchi di prima. Per evitare questo effetto altalena c'è un trucco semplicissimo: per ogni bicchiere di caffè freddo che bevete dovete bere almeno 2 bicchieri d'acqua, meglio ancora se l'acqua è ricca di sali minerali. Un altro segreto è aggiungere un pizzico di sale nel caffè freddo, non lo sentirete a gusto ma aiuterà il vostro corpo a trattenere l'acqua di cui ha bisogno per tenere la pressione stabile. Bevete il caffè freddo a piccoli sorsi, magari durante la mattinata invece che tutto ad un fiato. In questo modo la caffeina entrerà in circolo piano piano, dandovi una sveglia costante senza farvi venire il batticuore o quella strana sensazione di ansia che a volte dà il caffè bevuto troppo velocemente sotto il sole cocente.
1: Grazie Chiara, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre qui nel nostro programma estivo.
2: Buona estatissima!

Anche oggi Estatissima giunge al termine, spero vi siate divertiti insieme a noi, insomma. E parliamo di convivialità, no? Quanto è bello pensare ai picnic durante l'estate, vedere le stelle, no? La convivialità estiva è l'ingrediente segreto per una felicità duratura. Non serve molto, basta la giusta compagnia e la buona musica in sottofondo, magari della nostra radio, perché no? Se volete riascoltare i nostri consigli per vivere una grande estate, ovviamente estatissima.it, oppure andate sui social, Facebook e LinkedIn, lì vi aspettiamo. Alla prossima puntata, puntualissimi per un nuovo, ovviamente, appuntamento in diretta. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Cadavere trovato alla periferia di Reggio Calabria, disposta l'autopsia. Ventenne accoltellato a Siderno dopo una lite, non è in pericolo di vita. In Italy and the City torna in Calabria con due tappe tra Sibari e Reggio. Al centro un nuovo asse logistico ferroviario tra Abruzzo e Calabria. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Stare lontano non è facile.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È giallo sul ritrovamento del corpo di un uomo nel quartiere Catona, alla periferia di Reggio Calabria. Il cadavere, rinvenuto nei pressi di una chiesa, non è stato ancora identificato a causa delle condizioni in cui si trovava. I carabinieri hanno avviato le indagini e al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno, nel Regino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei, trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Un giovane di 20 anni è stato coltellato a Siderno, nel Regino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi con alcuni coetanei, trasportato

0: nuovo progetto per rafforzare la logistica del Mezzogiorno al centro di un tavolo istituzionale svoltosi all'Interporto d'Abruzzo. È stata discussa la realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Abruzzo e Calabria con il porto di Gioia Tauro, destinato a consolidare il proprio ruolo di hub strategico per il trasporto intermodale del centro-sud. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

ce la fai. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa bella.

0: Così che andrà? Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te

dying off of you. I can't take my mind, my mind.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

But I was always just one step behind you. '66

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. E invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre